0: Nothing Breaks Like a Heart, Mark Davvero. Ronson e Miley Cyrus alle 13:13, esprimete un desiderio su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà con il Conte Galè e Dario Manacore dal TH Resorts, ultimo giorno da Praia a Mare per
1: Davvero.
0: Noi.
1: È passata e volata questa settimana insieme, come si è trovato bene piccolo?
0: Comodissimi, bene. Comodissimo, lei come si è trovato?
1: Io
0: piuttosto
1: benissimo con lei, come se l'avessimo sempre fatto, caro, invece era la nostra prima volta,
0: era un esordio,
1: intendo dire la diretta radiofonica naturalmente.
0: Ovvio.
1: E mi faccio salutare, un saluto al Conte Galè, spero di incontrarlo come ogni anno in arena per il Power Hits Estate, Francesco da Palermo. Ma certo, Francesco Paolo Alessandro si chiama, ci sarò caro.
0: E allora occhio e orecchio alla nostra radiovisione, perché tra poco potresti avere, Francesco Paolo Alessandro, la possibilità di vincere qualcosa.

0: Over Katy Perry alle 13.20 su RTL 102.5. Katy Perry e Justin Trudeau, sì, in questi giorni turisti a Firenze al Museo di San Marco, visita no, privata per loro, sì,
1: dove io ho studiato all'Accademia di Belle Arti di Firenze, Piazza San Marco,
0: proprio lì
1: c'è anche il museo dell'Accademia dove c'è l'originale del Davide di Michelangelo. Dobbiamo ricordare una roba importante,
0: eh sì, perché voi che ascoltate RTL 102.5 avete la possibilità di votare su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate
1: e potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore, proprio voi, uno di voi.
0: Classifica in aggiornamento, ma ormai ci siamo quasi, il 1° settembre si avvicina sempre di più, votate.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
1: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio in Olanda. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: notte alle 13:30 minuti su RTL 102.5 ci segnalano passo del tonale chiuso a causa di una frana. Ecco, informazioni di questo tipo ci arrivano al 378 378 102.5, ma anche attraverso i social si trovano.
1: Magari controllate sui social se è confermata la notizia. In questi casi i social sono estremamente comodi, utili, come anche i navigatori per trovare le strade. Un tempo dovevamo tenere la cartina sulle ginocchia o tirare giù il finestrino con la manovella tanti anni
0: però
1: fa.
0: Però i social rischiano anche derive.

0: C'è Giorgia con la sua Credo alle 13.36 minuti su RTL 102.5. Informazione a 360 sì. gradi su RTL 102.5, Conte.
1: C'è un nostro ascoltatore che ci sta spiegando la situazione con un vocale.
0: Sentiamo.
1: Dal passo del Tonale, sentiamo.
2: Confermo la chiusura della strada da Brescia per andare verso Ponte di Legno, ecco. Chiusa anche per causa del, oltre della frana, per il crollo di un ponte.
1: Un ponte,
2: infatti,
1: sì.
2: Siamo costretti a partire noi dalla parte di Erba facendo la Valsassina per portare i medicinali a Ponte di Legno e tutta quella zona di lì.
1: Capito?
0: Sono
2: Ciao ragazzi, grazie.
1: Perché lui trasporta medicinali.
0: Sì, purtroppo quando ci sono queste problematiche, soprattutto in un momento di grande traffico come quello dei rientri, questo sarà un weekend di rientri, la confusione
1: aumenta.
0: Si genera. E la testa gira. Fred De Palma, Netta De Mischilla.
1: E come gira?

0: Mi ha parlato di cartine a navigatori, mi ha scritto prontamente un mio amico Enzo Maiolini dal Bresciano, no? Da sì. Francia Corta, dice: Gabriele, sei l'ultima persona che può parlare di cartine a navigatori, perché io per andare nella sua tenuta una sera a cena intesi andarci con la mia macchina guidando io e mi persi anche col navigatore. A un certo punto mi fermai in una chiesa, disse: venitemi a prendere perché io da qui non mi muovo più, non ci capisco più niente.
1: Poi cercava l'illuminazione dall'alto.
0: Sono abituato all'autista, capisci? A qualcuno che mi ci porta di peso nei luoghi.
1: La prossima volta, insomma, mandiamo un NCC a prendere il Conte Galè, evitiamo di perderlo che è un patrimonio nazionale.
0: Esatto.
2: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
3: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Fino a domani ci porteranno al Cincinnati Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis del Cincinnati Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Parlavamo poco fa di come i social possono avere sia derive positive, come nel caso dell'informazione, certo. Tante notizie circolano sui social, quelli di RTL 102.5 informano tanto, per esempio.
1: Sì, ma noi potrebbero... che siamo molto forti sui social, vero, RTL vero. È molto forte anche su quello.
0: Abbiamo una redazione che lavora 24 ore su 24, ma attenzione perché i social possono creare anche dipendenza e problematiche annesse e connesse.
1: Negli Stati Uniti c'è un'implosione pazzesca, no, in questo senso.
0: Cause perché? In corso, Meta che rischia di dover pagare rimborsi, multe salatissime, proprio in virtù del fatto che gli algoritmi generano dipendenza soprattutto tra i più giovani.
1: Tra i giovanissimi li sta rovinando e hanno delle cifre da pagare.
0: Migliaia di miliardi di dollari parla. Tra poco andiamo a cercare per bene le cifre, per non dire...
1: Vabbè, rischiano il fallimento perché delle

0: Dal 2001 ritornano i Linkin Park, In the End. La fine delle ore è sempre così condita da un grande tuffo nel passato.
1: Mi impazzisce quando sente loro, fantastico. Perché è cresciuto con loro come io ero cresciuto col Duca Bianco, David Bowie, sai, i tempi in cui si fece quel taglio, capelli
0: rossi, stella
1: rosse.
0: Sull'occhio, sì, e come si chiamava?
1: Il mallet, perché è tornato di moda anche di recente, me lo feci anch'io quando avevo 15 anni, tipo.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Anche a Mineo, in provincia di Catania, sono le 14.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo morta per sospetta difterite, infezione contro la quale non era vaccinata, malgrado fosse obbligatorio. Ma facciamo il punto nel servizio di Massimiliano Mantiloni.
5: Omicidio colposo è l'ipotesi di reato per la quale risultano indagati dalla procura di Palermo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per sospetta difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura ipotizza che l'omissione costituita dalla mancata vaccinazione contro la difterite da anni obbligatoria avrebbe determinato la morte della piccola, da qui la contestazione di omicidio colposo per omissione. La procuratrice per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo civile per valutare la responsabilità genitoriale. Ascoltata la pediatra che ha visitato la bambina nei giorni precedenti al primo ricovero all'ospedale Cervello, la pediatra ha riferito la difficoltà di immunizzare i piccoli del quartiere ed è positivo alla difterite anche il cuginetto di Anna Rosa, ricoverato da alcuni giorni e le sue condizioni sono in miglioramento. Il bambino aveva gli stessi sintomi della cuginetta ma aveva fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni contro il batterio.
3: La politica internazionale, anche l'Irlanda si aggiunge ai paesi che intendono rimandare i migranti in Italia in quanto paese di primo approdo. La notizia è riportata dai media. L'Irlanda è il 7° stato che adotterà questa politica nell'ambito del nuovo patto europeo. Torniamo sulla cronaca. Ha tentato di strangolare la moglie con il cavo di un cellulare. Con l'accusa di tentato femminicidio è stato arrestato un uomo di 77 anni a Giardini Naxos in provincia di Messina a dare l'allarme la collaboratrice domestica della coppia. Siamo allo sport. Calcio, colpo di mercato a sorpresa dell'Atalanta che ufficializza il prestito dall'Ipsia con diritto di riscatto di Elmas. L'esterno offensivo nazionale macedone ha già avuto il direttore sportivo nerazzurro Giuntoli al Napoli nel 2023, anno dello scudetto. E siamo al tennis, tra il Master 1000 di Cincinnati e le preoccupazioni per le condizioni di Sinner. Sentiamo Tamborra.
6: Quello scivolone sull'erba di Wimbledon sta costando più del previsto. Il trionfo sull'erba londinese ha fatto passare in secondo piano quella flessione innaturale del ginocchio destro. Ed invece, di ritorno da Londra, Yannick Sinner ha dovuto fare i conti con un problema non grave ma così fastidioso da fargli saltare uno dopo l'altro i tornei di Montreal, Cincinnati e, dopo il forfait di ieri, persino US Open, ultimo slam della stagione. L'obiettivo adesso è il rientro a Pechino per il 30 settembre. Ma il tennis italiano va avanti anche con altri protagonisti. Oggi, nella semifinale del Master 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli sfida il francese Arthur Fils. Eliminato invece nella notte Lorenzo Musetti, che ha ceduto in 2 set 7-6, 7-5 allo statunitense Tiafo.
3: Questo è un weekend di controesodo. Ascoltiamo dunque il traffico.
1: Via Radio.
7: Grazie Raffaella, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1 ora e 30 minuti per l'ingresso in Francia. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece 4 km di coda alla barriera di Ugovizza verso la A4 Torino Trieste e 2 km di coda in direzione di Tarvisio. Sulla 1 Milano Napoli invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Situazioni analoghe verso Firenze tra Arezzo e Firenze Sud tra Orvieto e Chiusi, così come tra Ponzano Romano e Orte. Code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora anche sulla 14 Adriatica tra Vasto Nord e Pescara Ovest verso Ancona. Per le stesse ragioni occorrono invece quasi due ore per superare le code a tratti presenti tra Pesaro e il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole, mentre tra Termoli e Vasto Nord verso Pescara si è formato un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Con questo per il momento è tutto, a te la linea.
3: Grazie Luigi, è tutto anche per noi. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Miseria e nobiltà.
9: Mamma mia, fatto bella mano con questa manina da artigianino fiorentino piccolo.
8: Ma mancava qualcosa all'inizio, lo
9: cosa?
8: Dico io. Contenuto!
9: No, adoro! Non l'ha messo oggi,
8: l'ho fatto
9: Angelo.
8: Io in presa diretta.
9: È un po' scombussolato, Angelo, chissà perché.
8: Si sta preparando il suo ritorno in patria.
9: Lunedì siamo lì, eh.
8: Si
9: siamo
8: ricomincia.
9: In studio a Milano.
8: Si riparte, perché si ritorna a Milano? Perché più o meno da 4 settimane, oggi si concludono le 4 settimane, sì. Siamo al TH Resorts a Praia Mare in diretta con tutto il gruppo RTL 102.5, quindi abbiamo il nostro bel radio track che oggi per l'ultima volta ci dà questa faccia sul mare calabrese.
9: E io sono l'unico speaker che è rimasto tutto il mese e lo possono testimoniare perché c'è qui anche il vice direttore con degli ospiti che poi accoglieremo come si deve, perché dobbiamo fare anche gli onori di casa qui sul track.
8: All'appello il conte non manca mai. Allora, seconda ora di Miseria e Nobiltà, partiamo subito con il nostro power hit firmato Luciano Ligabue.

0: Save Your Tears, The Weeknd, alle 14:13 minuti, arrivano nel weekend,
1: sì.
0: Con Miseria e Nobiltà in questo sabato 22 agosto di Saudagi, c'è un po' di nostalgia con lo staff del TH Resort, ecco. Praia Mare, che è passato a salutarci qui sul Radio Track.
1: Avevamo 15 persone sul track, che per quanto grande sia lo studio mobile, insomma, eravamo una bella scolaresca, come dire. Abbiamo fatto anche le foto tipo scuola, tutti schierati, ho fatto mettere i più piccolini sulla pedanina con me.
0: E più alti vicino a me.
1: Esatto, era tutto livellato. Tutto molto bene. Ecco, in questo momento un po' un pizzico di nostalgia ce l'ho.

0: Sean Paul alle 14:20 minuti su RTL 102.5.
1: Come l'ha detto bene, come l'ha detto bene con quella boccuccia. Allora, parlavamo di meta, non la meta da raggiungere tornando a casa.
0: Il punto quando si gioca a rugby, ma Meta, la società che gestisce Facebook, WhatsApp, Instagram, che è in causa negli Stati Uniti e rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari.
1: Ci rendiamo conto che è più o meno la quotata in borsa,
0: valore quotato
1: in borsa di Meta, quindi rischia di andare verso il fallimento,
0: di finire gambe all'aria sicuramente.
1: Tutto questo perché pare abbia creato dei grossi problemi nella fascia proprio molto giovane, ovviamente, i ragazzini, insomma, 10, 12, 13 anni.
0: C'è un processo in corso, queste ovviamente sono delle stime, la fine a questa storia è tutt'altro che scritta.
1: Esatto.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate, da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Bloody Mary, Lady Gaga alle 14:30 minuti su RTL 102.5. Siamo in chiusura di questa esterna al TH Resorts di Praia Mare, quindi cominciamo a dare i numeri. Abbiamo detto i 1.400 miliardi di meta, abbassiamo un po' e ci fermiamo a centinaia di milioni.
1: Milioni, perché io ieri ho letto sta notizia, gliel'ho subito mandata, dice la bolla streaming a Sanremo un po' svanita, o meglio un po' diminuita. Il confronto sugli streaming di Sanremo a 6 mesi dal festival certifica l'effetto un po' normalizzazione, diciamo, della kermesse dopo il boom delle edizioni targate Amadeus. Io ci tengo molto a parlare dell'Amadeus, sì, perché ci ho lavorato insieme 6 anni quasi, ah, qua a RTL.
0: E quindi c'è stata la crisi, sì, del settimo anno.
1: No, nessuna crisi, ognuno fa le proprie scelte, ma mi sono trovato benissimo e secondo me i suoi 5 festival sono stati meravigliosi e innovativi.
0: E i numeri sembrano dargli ragione.
1: Dargli ragione, perché poi ne parleremo.

0: però metto a nudo i miei sentimenti, come sempre i miei pensieri, perché io ovviamente spezzo una lancia verso uno dei più bravi conduttori della televisione, che è appunto Amadeus. Allora, il confronto sugli streaming, stavamo dicendo, di Sanremo a 6 mesi dal festival, certifica l'effetto normalizzazione della kermesse dopo il boom delle edizioni targate Amadeus, quasi 500 milioni di stream persi in 2 anni. Non perché gli ultimi due festival siano stati meno importanti, perché Carlo Conti è una garanzia ed è bravissimo,
1: però la coda lunga si è sfumata molto.
0: Si è sfumata molto perché il vero innovatore degli ultimi anni, dal 2020 ad ora, è stato Amadeus, che ha portato tanti di quei giovani emergenti che ora sono diventati, no, delle nostre star italiane,
1: che ascoltava anche sulla nostra Radio Z.
0: Radio Z attingeva da lì anche.

0: anche a gratis, ma vedi con che passione io difendo i miei compagni radiofonici. Ma
1: spero che faccia lo stesso in futuro con me, Conte.
0: Ma tesoro, sette giorni mi è durato. Qui altro che non la crisi conosce... del settimo anno, la crisi del settimo giorno. Poi ci dobbiamo lasciare e, come ha scritto qualcuno, sarà un bel ricordo di un amore estivo veramente fugace, adolescenziale.
1: Una supernova, se facessimo supernova. Il parallelismo.
0: Ma tornando a parlare di cose serie, perché ci mettevo tanta passione nel parlare dell'argomento di qui sopra, dopo. Perché ora non c'è più tempo.
1: Sì. Comunque, una cosa sicuramente la possiamo dire è che le piattaforme di streaming magari stanno un po' perdendo, perché chi con la crisi economica di questo periodo sceglie la radio piuttosto che pagare un abbonamento.
0: Va bene, scegliete pure la radio.

0: 7, Laura Pausini alle 14:50 minuti su RTL 102.5. Ci sono ascoltatori e ascoltatrici che ci scrivono al 378-378-1025 e si trovano con noi.
1: Bravissima Simona dice: ciao cari, per me Amadeus è e resta colui che ha resuscitato la kermesse del Festival di Sanremo. A lui va il merito di aver riportato i giovani a seguire il festival. È stato innovatore, poi non dimentichiamo che ha lavorato in un periodo molto particolare e difficile come il Covid. Ha portato una sterzata di grazia alla conduzione e di simpatia. Bravo, e io la penso esattamente così. Scioliniamo un po' di nomi che sono usciti da quei cinque festival.
0: Allora, Sanremo 2020, arrivavano sul palco Achille Lauro, Elodie e Pinguini Tattici Nucleari,
1: per dire che erano quasi sconosciuti fino a quel momento.
0: Nel 2021 invece era il turno dei Måneskin, che poi lo vinsero. Di Irama, di Madame. Nel 2022 c'era sempre Irama, ma anche San Giovanni, Mahmood e Blanco. Ma così proprio
1: vinsero Mahmood e Blanco. Vi bastano come esempi, che sono le star di questo momento.
0: Innovazione, nostre. Un'innovazione, una grande innovazione.
1: Grandissima.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Caro il mio Conte Galè,
3: anche i pinguini tattici nucleari da quali Sanremo sono uscite ora sono delle star.
2: In un mondo di John e di Polly io sono Ringo Starr.
3: Bravo,
2: cantavano. In questo caso ultima
3: primo.
2: Danza insieme la facciamo sulle note di una canzone che ritroviamo nella colonna sonora del film Ghost, The Righteous Brothers Unchained Melody.
3: Quello

0: ballato sul lento su questo palco.
1: Mancava la creta, c'era il cretino che ero io, però.
0: No,
1: va
0: ma
1: bene.
0: Potevamo fare il vaso di creta, io l'avrei modellato molto bene come.
1: Beh, la io dovevo fare il fantasma, però, in questo caso.
2: No, io faccio gli scongiuri, c'ho il cornicello qua in petto sulla maglia. Quindi.
0: Esatto.
1: Allora, siamo arrivati alla fine di questa cavalcata settimanale di Miserie e Nobiltà. Con te, Galè, è stata una bella esperienza, ma da lunedì la ritroviamo con Virginia Cheng e con Diego Zappone.
0: E con Diego domani ci sarà qualcun altro alla conduzione, la Mario, credo che ci sostituirà, e poi da lunedì tornerà tutto normale. È stato bello con lei, sa, breve ma intenso, piccolo.
1: Altrettanto.
0: E chissà, un giorno. Ciao.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Anche ad Argenta, in provincia di Ferrara, sono quasi le 15.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente!
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Apriamo questa edizione con un'ultima ora di cronaca. Un anziano ha riportato gravi ustioni e 5 persone, tra cui 4 minori, sono rimasti intossicati in seguito a un'esplosione che si è verificata poco fa a Carovigno, in provincia di Brindisi. Parliamo di un altro argomento, ovvero della visita di Leone XIV che è al meeting di Rimini, ma dopo aver fatto visita a San Marino. Sentiamo Alessandra Giannoli.
7: Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure e paura dell'altro, è quanto ha detto Papa Leone nel discorso pronunciato a San Marino nella Basilica nel corso dell'incontro con la diocesi. Attenzione ai più deboli, perdono, comunione e solidarietà sono i valori ai quali ispirarsi, ha sottolineato il pontefice in mattinata il primo appuntamento della visita pastorale organizzata in occasione del centenario delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede, con un altro intenso discorso alle autorità. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo, così il Papa, mettendo in guardia dei progetti politici ed economici schiavi degli idoli e del potere, parola a cui si è giunto l'invito a tutelare il diritto internazionale umanitario in un momento in cui viene calpestato, dopo il congedo da San Marino, il volo in elicottero per giungere a Pennabilli nella provincia di Rimini per il pranzo con le monache agostiniane e poco fa l'atteso arrivo al meeting di Comunione e Liberazione.
4: I familiari delle vittime della banda della Uno Bianca si dicono indignati dalla lettera di Fabio Savi in cui ha espresso rimorso per il male fatto. Fabio è uno dei due capi, insieme al fratello, del gruppo criminale che tra il 1987 e il 1994 fece 23 morti e oltre 100 feriti. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di controesodo e caro carburanti. Massimiliano Mantiloni.
8: Fine settimana da bollino rosso per il traffico di rientro delle vacanze, con picchi concentrati soprattutto tra la domenica e il lunedì, oltre 24 milioni di spostamenti. Gli italiani rientrano da mare, montagne e laghi. Le direttrici maggiormente interessate: la 1 Milano-Napoli, la 14 Adriatica, la 22 del Brennero, ma attenzione anche all'autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria. Traffico intenso sulle principali arterie siciliane, attese agli imbarchi da Sardegna e Sicilia. Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti, gasolio ad oltre 2 euro al litro in autostrada, 2 euro per la benzina. Secondo il Codacons, il controesodo può costare fino a 270 euro a famiglia tra carburante, pedaggi e soste nelle aree di servizio.
4: Sport Formula 1, tra un'ora scatteranno le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. George Russell su Mercedes ha vinto la gara sprint. Tuttora il traffico.
3: Via Radio.
9: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, così come anche tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Incolonnamenti anche tra Attigliano e Chiusi e tra Ponzano Romano e Orte, sempre in direzione di Firenze. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso Bologna e tra Poggio Imperiale e Pedaso sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. Code anche sulla A23 Udine-Tarvisio con 5 km di coda presso la barriera di Ugovizza per chi è diretto in direzione della A4 Torino-Trieste e 2 km di coda in direzione opposta per chi invece è diretto verso il Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmalin di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: 102.5 Play.
1: Vai che porta bene, vai che porta bene. Un E, un O nel weekend porta altro che bene. Benissimo, addirittura splash. Sabato 22 agosto, buon pomeriggio, sono le 15:05 in diretta dal Tourmaline di Lipari. Bentrovati da Matteo Campese, due ore da trascorrere insieme anche quest'oggi, come succede ormai da un paio di settimane consecutivamente. Oggi è tempo di classifica, full immersion. Lo sapete, il weekend è dedicato all'aggiornamento a bocce ferme, nel senso che le canzoni sono lì, ferme, immobili, attendiste, come si dice nel calcio, perché aspettano il lunedì a mezzogiorno, quando si riaprono le liste, si riapre la possibilità soprattutto di votare e i voti vanno diretti in settimana. Adesso, se votate, lo sapete, invece finiscono dritti dritti in classifica generale. Oggi andiamo dalla 50 fino alla numero 26 e allora comincia il nostro viaggio.